0: l'antico Sidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che fremano in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A proteggere.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creduta?

salvarti dolor che gelati lassù dal mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti secrati, ogni testa la daga brandì. Ma ti salva il calvario con uscita, dico con cosa andassi per noi. Ti salvano i popoli vita.

Innocente silenzio!

0: e confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso che la notte inoltre, qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: servo.
1: Nostra sola speranza.
0: Bisanzi e Spagna scorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: Fate pietro d'Aragona e nostro il voto.
2: E sole per noi.
1: Fate francese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E igual che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Oh.

Yeah.

via, la vendetta non teme, non l'aspetta né crudel. Ma sai, il tuo cano del cinghietto va a buia, la vendetta.

0: Filo, ardite, orpio, ardite, pizza. Partite, partite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partite.

vanne, se in memore la mia clemenza plia, faciovi che t'ascoltami, o di un consiglio in pria. Vedi tu quello stel, e te la soglia mai non dei vartar di cui

Dio che un po' potrebbe, e chi? Il stesso morto in tasca, chi scappi?

0: legge, rilegge, le stendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

Arrivo, sei il mio tormento.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il morire.

dice prana importuna non be. La cara sua sposa è un angel per me. Rapite la

0: stinco. Non può né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. L'onor non è chirurgo. Che dunque?

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

You're listening to Calm Radio.

0: scanno qua, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa,

0: qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di seminessia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento mi ne va d'obbligo, scusami fa. Ma lo stranissimo avvenimento mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Десдемона. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme. Ed è s'inclino sorridendo il bel viso. Mi basta là un po' sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: amore duol, l'alma mia nissun più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca si il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pade le liri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca si il danni e simile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca si

0: Posidonio diletto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto, e ognuno i perigli che faremo di nuovo, abbandoni e fregga il maglianimo bello, e folleggi che nulla paventa

qui aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro detto, raccolto dell'altro dell'oracolo, della grande del più

0: che sì, ma la vita più cara non è.
1: A proteggere il Carmagnolo.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corso.